0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro spazio disco viaggio di oggi è un pezzo che, a dir la verità, uscì nel lontano 1993 e grazie a un remix di Gianni Parrini nel 96 diventò una super hit. Signore e signori, il disco viaggio di oggi è di Roland Brandt, si chiama

0: versione remix di Gianni Parrini del 1996, Nuclear Sun. Il pezzo è quello di Roland Brandt, il nostro disco Viaggio, qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.
1: Boom, like a bomba.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta direttamente agli anni 90. Due DJ producer, uno si chiama Michele Generale, l'altro Daniele Maffei, conosciuto come Daniele Gas, uno dei primi a fare i dischi insieme a Gigi D'Agostino, indimenticabile. La loro Giallone, ebbene, Daniele Maffei e Michele Generale erano i Nylon Moon. Ce li ascoltiamo con Angels of Love.

0: giro di piano molto dolce. È stato veramente un piacere riascoltare Angels of Love, Nylon Moon, il disco Viaggio su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: Dal lunedì 28 settembre Random arriva anche di mattina. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 con il programma che miscela tutti i generi musicali.
1: Ale, ale, ale.
0: Dal lunedì 28 settembre doppio appuntamento con Random. Ogni sera dalle 18 alle 18.30 e anche ogni mattina dalle 11 alle 11.30 su One Dance. Un abbraccio da Stefano Federici.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio ci riporta al 1996. Dietro questo progetto si celava Claudio Zennaro, che negli anni 90 era conosciuto come Einstein Dr. DJ e fece due singoli di successo, Automatic Sex e Electro Woman. Bene, questo è il suo progetto parallelo. Si chiama Skipper.

dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: sopra le 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, pronti e puntuali, arriva il Disco Viaggio su One Dance. Ti riporto nel 2000 con il DJ turco-tedesco Quicksilver, già diventato famosissimo nel 1997 con la sua bellissima, decise di remixare un pezzo gotico. Sto parlando di Ameno di Era, 3 anni prima, appunto dal 97, questa uscì nel 2000.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno. Don't.

celava dietro la console e quando si facevano i live di Blissim faceva finta di suonare le tastiere, invece la voce era quella vera di Jeffrey J. Mi permetto di scherzare parlando di Roberto Molinaro, perché oltre ad essere un mio ex collega, o meglio un collega, però intendo ex perché nella radio dove ero prima, insomma, c'era anche lui.

Blizz Team dagli studi della Blizz Corporation, dove nacquero gli Eiffel 65, cantava sempre Jeffrey e il prossimo pezzo l'ha concepito nella sua versione originale proprio Roberto Molinaro. Si chiamava Everybody, diventata poi Move Your Body.

Massimo Gabutti. Pensate che questo pezzo ha ottenuto un'enorme popolarità in tutta Europa, raggiungendo la vetta delle classifiche dei singoli più venduti anche in Italia, e grazie a questo brano appunto gli Eiffel 65 si confermano dopo il successo della loro hit mondiale Blue Zabudi, nominata poc'anzi. E adesso arriva Eric.

primissimi anni 2000 il progetto era Hotel St. George, Welcome to My Life. Prima Erika con I Don't Know, devo salutare, lo faccio ogni volta, Roby Santini e il grande Vanni G, erano proprio loro due gli Hotel St. George. Tra l'altro vi ho fatto sentire più di una volta anche l'intervista che fece a Roby Santini qualche anno fa, nel quale mi spiegava come mai il nome Hotel St. George. Magari me la farò riascoltare in questi giorni, in queste settimane, di queste puntate della storia della dance. Vanni Giorgilli, grande produttore italiano, grande manager, perché è lui il manager, perdonate la ripetizione, e anche il

0: nostro spazio compilation direttamente da Hitmania Dance 2000. Abbiamo ascoltato anche Mabel, Bam Bam, Bumblebee con Crime of Passion e Billy Moore con Up and Down.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

Abbiamo già parlato tante volte, ho detto Run DMC, era Run DMC, no, per essere pigliolo. Ne abbiamo già parlato di quel fatto che successe, il DJ americano Jason Nevins pensò di

house o dance che dir si voglia, e storci un po' il naso, fatto sta che It's Like That ha scalato tutte le classifiche mondiali, andando addirittura meglio del disco originale. Secondo me, insomma, sono rimasti infastiditi anche un pochettino i Run DMC, però come si dice in gergo, i soldi se li sono presi, quindi insomma hanno cercato di appianare poi tutto. A proposito di remix andati molto meglio rispetto all'originale, signore e signori, arriva King of My Castle.

È veramente bellissimo questo pezzo, me lo ascoltavo appena mi svegliavo la mattina. Ve lo giuro, quando è uscita Point of View, la prima cosa che facevo di mattina era mettere la radio, avevo la cassetta addirittura, dove c'era Point of View come prima traccia, e mi ricordo, insomma, l'apertura delle mie giornate cominciava con questo disco meraviglioso e il bello della storia della dance.

ricordo, cosa molto importante, arrivò addirittura a scalare la classifica americana e riprende un disco dei The Go-Betweens. Anche in questo caso l'abbiamo già detto un sacco di volte, perché vi ricordo

ti viene il fiatone, ci credo. Stai fermo che hai quasi 50 anni, dove vuoi andare? Cosa ti pensi di averne 20? Questi sono difficili da ballare, io te lo dico sempre. Cupido, Historias de Amor, oltre ad essere la kick of the day, era anche il nostro disco fiatone nella storia della dance.

0: Tony di Bart.
1: Antonio?
0: Esatto, si chiama Antonio di Bartolomeo.
1: Antonio?
0: Adesso ricominciamo con sta pipa.
1: Antonio?
0: Vai Gianluca, falla finita, dai.
1: Antonio?
0: Mitico Tony di Bart, questo è il suo disco che preferisco dal 1995. È bellissima, si chiama Why Did Ya da Antonio.
1: Antonio?
0: E ci sa, passiamo ad Armando. Ce l'abbiamo Armando? Gianluca, hai un Armando che ti avanza?
2: Salvatore?
0: No, questo è Salvatore. Hai Armando, non ce l'hai, dai, ce l'avevi?
3: Cammine!
0: Niente, non abbiamo Armando. Arriva lui. Arman, va.

piccola particolarità di questo disco, che poi in realtà è molto importante, perché questa versione che avete appena ascoltato l'ha fatta il DJ Sasha Lapessen, il famosissimo Sash. In Italia ha avuto un sacco di successo, prima con Ancora un Fuà, poi Stay, poi Mysterious Times, Adelante, La Primavera dell'Amore, insomma ne ha fatte tantissime. E poi c'è una chicca che voglio ricondividere qui con voi, che in realtà abbiamo già suonato nella storia della dance, perché Sash collaborò anche con Dr. Alban per questa bellissima Color the World.

0: direttamente dalla compilation Le Voyage 1996, scelta e mixata da Gigi D'Agostino, su Culture in a Room con Android. Questa è la versione energetic mix, il nostro disco viaggio veramente pelle d'oca dappertutto. Tra l'altro ho fatto ascoltare già diverse volte il live dalla discoteca Ultimo Impero di Mad Bob e Maurizio Benedetta, che appunto mette Android, e insomma lì veramente nasce un qualcosa di magico, cosa che tra l'altro nasceva quasi insomma sempre nelle cassettine degli anni 90 quando partivano dei dischi del genere. Signore e signori, a proposito di Dream Progressive, tanti pezzi erano dei remix di colonne sonore, ebbene noi li abbiamo chiamati Movie Track.
1: Movie Track.

0: Mi fa emozionare tantissimo questa Once Upon a Time in America. La versione remix è quella del DJ Dado, che aveva addirittura fatto un album dedicato a tutte le colonne sonore remixate egregiamente da lui e dal suo team. Si chiamava appunto Films Collection, dove c'era anche Twin Peaks, Mission Impossible e tante altre. Questa era la nostra movie track, giusto e doveroso ricordare che il film è del 1984, cosceneggiato e diretto dal grandissimo Sergio Leone.
1: La

0: storia della dance.
1: Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendenze, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i

0: dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it.

gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

remix di uno dei più grandi successi del 2004, è rimasto al numero uno della classifica italiana per 3 mesi di fila, poi è venuto a esibirsi al Festival Bar, ha stonato tutto il pezzo e lì diciamo che c'è un po' sceso questo Imon, diventato famoso in tutto il mondo grazie a questo disco che lui ha dedicato alla sua ex fidanzata, sicuramente ve lo ricordate, mandandola a quel paese e si è fatto un sacco di soldi. Questa è la versione di Florida Inc, che poi insomma ci siamo ballati, ecco, anche se l'originale era imbattibile proprio, cioè momento accendino, vai. No.

Mi sembrava giusto, dai, ascoltare un pezzettino dell'originale di Imon. I remix si facevano innanzitutto per ballarli in discoteca, ma anche perché venivano poi inseriti nelle compilation dance, vedi Hit Parade Dance, Hit Mania Dance, eccetera, eccetera, eccetera. E anche il prossimo è stato remixato, l'originale era del 1996 dei Fool's Garden Lemon Tree, questa è la versione di Garden Eden. Sing,

Uno dei più grandi successi dell'estate del 1998, secondo singolo estratto dal suo album The Party, anche in quel caso è stato pubblicato nel 1998, The Music High Life si piazza nelle classifiche europee ai primi posti, pensate, vende da solo oltre 100.000 copie e raggiunge il mercato inglese, piazzandosi anche in quel caso ai primi posti della classifica. Vengono fatte 4 riedizioni dell'album The Party di Alexia, anche grazie a The Music High Like. Facciamo un applauso ad Alexia, la regina della dance, perché se lo merita. E adesso cambiamo un pochettino atmosfera. Datura e Billy Ray Martin, questo è Mystic Motion.

mai nemmeno concepita, ma in realtà hanno avuto un periodo decisamente più pop con Voodoo Believe insieme a Danny Losito, poi Design e questa magnifica Mystic Motion, uscita tra l'altro anche prima di Voodoo Believe Design. Non ci sono i Datura senza gli Usura, perché si sa che insieme sono amigos. E allora l'ultimo è The Spaceman.

0: Ale per aver mixato tutto. Grazie soprattutto a voi che ci sopportate ogni giorno. Da Dino Brown un grande abbraccio, ciao.
1: La storia della dance.
2: What dance? Sono le 8:03.
3: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti allo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi una canzone davvero romantica, torniamo agli anni 70, esattamente al 1974, con questa canzone di un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble, famoso in tutto il mondo perché ha venduto la bellezza di 5 milioni di copie con questa canzone, che è stata rivisitata anni dopo, esattamente nel 2004, da Gigi e Molly, che hanno remixato appunto parte di questa canzone nella versione nuova di Soleado del 2004. Ma subito l'originale della Daniel Santa Cruz Ensemble,
2: Contaminazioni.

Sound è quello, Gigi D'Agostino e Molella insieme, Gigi e Molly, era il duo Soleado dal 2004 che abbiamo sentito anche nella versione originale del 1974 della Daniel Santa Cruz Ensemble. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

One dance.

pubblicato il 14 novembre del 1995 come primo singolo estratto dall'album Dreamland. Pensate, Children esplose in tutto il mondo nel 1996, diventando uno dei dischi più ascoltati e più ballati di sempre. La prima versione di Children, non so se lo sapevate, non aveva il pianoforte, bensì la chitarra, e solo in seguito si decise di inserire il pianoforte, che poi avrebbe stregato tutti. Ma la primissima versione era questa qui.

la primissima versione di Children che, come detto poc'anzi, non aveva il pianoforte ma è nata con la chitarra. E poi di questo pezzo sono stati prodotti centinaia di remix e tra i più famosi ricordiamo quello di Dave Darrell, quello di Fedez in Italia che si chiamava Bimbi per strada, e il mashup tra Children e Ultranatech che ha fatto la storia. Ve ne faccio sentire un pezzettino. Where do we

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002 e i Fell 65. Cosa resterà?
2: Avete capito? E i Fell 65!

0: Abbiamo ascoltato i Fan 65, Cosa resterà, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: www.fileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: quanto sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: 6 su One Dance.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, benvenuti e benvenute in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance, con la nostra macchina del tempo che è pronta a farci tornare all'estate del 2007 con 5 pezzoni che ballavamo in quel

DJ producer Alex Gaudino con la collaborazione di Sam Hobernick, la loro Che Passa, appena sentita qui su Andes in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Dall'estate 2007 anche Sound of Freedom di Bob Sinclair.

prima con Sound of Freedom e adesso con il remix a All Around the World di Lionel Richie, pezzo che chiude la Memory Chart dell'estate 2007. Vi aspetto qui su Andes prossimamente con altre Memory Chart imperdibili. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, eccoci qui, benvenuti nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo i Fast Boy, questo è Music Sounds.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Ascolteremo dal 1986 MC Mike G e DJ Sven Holiday Rap.
0: One Dance Classics.

0: Abbiamo ascoltato Holiday Rap, MC Mike G e DJ Sven qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 9:01.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Lettonia, feriti 4 militari italiani durante un'esercitazione NATO. Uno di questi versa in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. Avviate le indagini per appurare la dinamica dell'incidente. Guerra Russia-Ucraina. Trump avrebbe chiesto a Zelensky di recarsi a Mosca per colloqui con Putin. Nega Kiev, che rivela l'ok da Washington per la produzione di missili Patriot. Intanto nella notte Kiev sotto attacco, 5 vittime, diversi feriti. A Torino, nel quartiere di Madonna di Campagna, trovato un cadavere fatto a pezzi nell'appartamento di una professoressa. Fermate 3 persone. I resti erano in sacchi accanto a un paio di coltelli. Inquirenti al lavoro per ricostruire i fatti. Calcio Nations League, esordio deludente della nazionale bis di Mancini all'Olimpico, dominio del Belgio 2-0 e azzurri fischiati il CT.
4: Un po' di pensieri del passato, il fatto di giocare contro una squadra forte. Dobbiamo vedere quello che gli errori che abbiamo fatto nel primo tempo e le cose positive del secondo, che poi dobbiamo ripartire.
3: Formula 1 alle 13, il via Baku, Antonelli a muro nelle qualifiche, parte 16° pole di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, 6° Hamilton. È tutto da Jenny De Gaetano, a più tardi.
5: The end.
6: Ti hanno fatto scatenare.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che oggi inizia con un flamenco. Sembra strano, ma oggi iniziamo con una canzone spagnola ed è To The Night di Othman Libert, che poi è famosa grazie anche al remix Tutto Da Ballare della Fortesa del 1997, che faceva parte anche della colonna sonora del film Il Ciclone, che molti ricorderanno, ed è recente anche la versione di Molella e Nick Peloso, che con la voce di Jay Peralta hanno realizzato una canzone che si chiama Joanna in chiave reggaeton, però la melodia è riconoscibile subito dal primo secondo di questa canzone che sentiremo dopo, ma subito l'originale di Othman Libert di To The Night.
0: Contaminazioni.

Sar è uno dei più grandi successi del 1998, cantato da Pras, o meglio rappato da Pras, con la voce di Maya e Old Dirty Bastard. Pensate che nel 1999 ha ricevuto una nomination come miglior performance rap di gruppo. E in realtà non tutti sanno che il ritornello di questo brano arriva da un

0: Again.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2001, Safri Duo, Play the Live.

0: Abbiamo ascoltato Safri Duo Played Live qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: 2 verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
10: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
11: Amata da notai, designer e artigiani.
12: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
11: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
13: Ha dimenticato i discount.
11: Giusti discount.
13: Ormai non vale più.
11: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: One Dance. Qui suona la storia.
17: One Dance.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti, allacciatevi bene le vostre scarpette da ballo onde evitare di scivolare. Siamo prontissimi per accompagnarvi nell'autunno del 1998 con 5 pezzoni da 90 che ballavamo in discoteca e

Bug nel 1998 era in classifica con questo pezzo intitolato Cuba Libre, appena risentito qui su Undance nella Memory Chart. E tra le più forti in quell'autunno anche Paul Van Dyke con Foreign Angel.

Angel, questo è il progetto firmato Paul Van Dyke, tra le più forti nell'autunno del 1998, pezzone da 90 che ho ballato qui su One Dance insieme a voi. E adesso Stardust con Music Sound Better With You.

Agnelli e Nelson, appena sentiti qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart che ci ha riportato nell'autunno del 1998, quando in discoteca andava fortissima questa canzone di One Two Project, K

toccato anche in questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1998 e tra le regine di quell'autunno c'era King of My Castle di One Two Project a chiudere il sipario a questa Memory Chart. Da Stefano è tutto, vi aspetto qui su One Dance per altre imperdibili Memory Chart. Bye! One,

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ritorna uno dei più grandi successi dance dell'estate del 2000 di Love Connection. Questa è una nuova versione fatta da Kinder Lomas, Kika Leaf e Mayo Sika.

0: CM.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con il nostro appuntamento One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, le canzoni più belle, quelle che hanno fatto la storia dei mitici decenni anni 70 e 80. 1983, Ivan Allen con Jump, il famoso riff di sintetizzatore, la solo di chitarra di Eddie Van Allen e la voce di David Lee Roth.
1: One Dance Classic.

0: erano i Van Halen con Jump qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 10:03.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. A Parigi la messa in place della Concorde, attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri, davanti agli 80.000 giovani allo Stade de France, l'appello a mettersi al servizio della pace. Guerra in Ucraina, nella notte nuovi attacchi di droni russi contro Kiev e Kharkiv, 5 feriti, tra cui un bambino, in un attacco ucraino nella regione russa di Rostov. Si riduce da oggi il taglio sulle accise sul gasolio da 12,2 a 6,1 centesimi al litro, secondo l'ultima proroga decisa dal Consiglio dei Ministri. Da lunedì scatta il tetto al prezzo dei carburanti deciso dall'ENI. Sport Formula 1 alle 13, il via del Gran Premio dell'Azerbaigian. Kimi Antonelli sbatte nelle qualifiche, partirà 16esimo. Pole di Russell e accanto all'inglese la Ferrari di Leclerc, 6° Hamilton. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il quarto torneo di fila, il ginocchio non è guarito ancora, non sono pronto, ha detto il numero uno del mondo, lontano dai campi dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. È tutto, a più tardi.
4: The end.
5: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali, ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi siamo al 2002 con questa canzone molto carina di Paul Oakenfold che si chiama Starry Heart Surprise, e con Shifty Shell Shock, questo personaggio un po' particolare, e molto più house invece la versione del 2025 di Mr. Bell e Wenzel, sempre con Paul Oakenfold, un po' più house, un po' più da pista. Ma subito cominciamo con Paul Oakenfold e Starry Eye Surprise.
0: Contaminazioni.

Mary a Surprise, versione 2025, Mr. Bell e Wetzel e Paul Oakenfold va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dall'originale di Paul Oakenfold, sempre di Mary a Surprise, che abbiamo riascoltato volentieri su One Dance. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione. One, one.

Fitz & Small sono due produttori inglesi che nel 1999 fecero uscire questa bellissima Turnaround. A dir la verità, il disco era già uscito l'anno prima, nel 98, e usava la voce campionata di Tony Lee e del disco

che usarono i Faces Small nella prima versione di Turn Around, Tony Lee con Reach Up, e poi venne ricantata e riuscì nel 1999. La base invece arriva da un campionamento di Globe of Love di Change del 1980.

Arrivava da qui la base di Turn Around, Change the Globe of Love, come detto poc'anzi, 1980. I più attenti si saranno accorti che un altro disco famoso campionava la stessa base. Sto parlando di All For You di Janet Jackson.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1997. W Somebody.
2: Loro sono i W con Somebody.

0: W. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: lunedì 28 settembre Lynx arriva anche di mattina. Vi aspetto ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 10 alle 10.30 con il programma che collega tutta la musica dance e non solo. Mi raccomando, da lunedì 28 settembre doppio appuntamento con Lynx. Ogni pomeriggio dalle 15 alle 15.30 e anche ogni mattina dalle 10 alle 10.30 su One Dance. Un abbraccio da Miki Boselli.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount?
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su and Dance si torna all'indietro nel tempo grazie alla nostra macchina del tempo e grazie alla Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1996.

questo è il disco firmato Prodigy, appena sentito e ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, perché in vostra compagnia noi di One Dance abbiamo Tornare all'indietro nel tempo. Tra le più forti nell'autunno del 1997 c'era anche Simon J con Midnight.

che ha trovato la sua fortuna in Italia, l'abbiamo riascoltata molto volentieri nella Memory Chart dell'autunno del 1997. Tra le più forti in quell'autunno c'era anche Sasha Lapsen

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui, arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro su One Dance, insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ci ascoltiamo Bad Times, il disco di Imael Angel.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, con Laura, appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia della dance. Quante emozioni, quanti ricordi e che voglia di ballare. Dal 1979 Donna Summer con la sua Hot Stuff, uno dei più celebri brani musicali che hanno rappresentato la disco music. Prodotta da Giorgio Moroder, si aggiudicò il Grammy Award come miglior interpretazione vocale rock femminile nel 1980.
0: One Dance

0: ascoltato Donna Summer Hot Stuff qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 11:02.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Flop azzurro, debutto negativo della nazionale bis di Mancini in Nations League a Roma. Il Belgio vince 2-0 i citi dell'Italia.
4: Un po' di pensieri del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte. Dobbiamo vedere quello che gli errori che abbiamo fatto nel primo tempo e le cose positive del secondo che ci sono state. Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì.
3: Lunedì sfida in Turchia, ieri capo con la Francia, si fa male al ginocchio Mbappé. Stasera spicca Inghilterra-Spagna. Formula 1 dalle 13, il via del Gran Premio dell'Azerbaigian, Kimi Antonelli out nelle qualifiche, parte 16esimo, pole di Russell con l'altra Mercedes, poi la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta al quarto torneo di fila, al ginocchio non è guarito ancora, non sono pronto, ha detto sui social il numero uno del mondo. Oggi tra le donne dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup Italia-Ucraina. Basket, esordio negativo in Eurolega di Virtus Bologna Olimpia Milano, entrambe in trasferta battute da Fenerbahce e Partizan Belgrado. È tutto da Jenny De Gaetano.
0: The end. Ti hanno fatto ballare.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta al 2005 con il progetto di Milo che si chiama Dr. Pressure, praticamente un mashup ufficiale perché è uscito come singolo ed è diventato una hit negli Stati Uniti. È mashup tra Dr. Beat dei Miami Sound Machine con la voce di Gloria Estefan e Milo con Drop the Pressure, diventando Dr. Pressure, che ha ispirato anche One Beat che ha realizzato con la voce di Noah Cyrus la canzone My Way. Ma subito Milo, Dr. Pressure.
0: Contaminazioni.

Highway di One Beat va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dal mashup tra la canzone Drop the Pressure di Milo e Dr. Beat dei Miami Sound Machine. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: storia su One Dance.
1: Ritorniamo agli anni 90 in questa pillola di storia qui su One Dance. Ti parlo degli Usura e Sweat.

arrivò subito dopo il loro più grande successo del 1992, Open Your Mind. Grandissimi Usura, che in questo disco Sweat campionavano la chitarra della ben più famosa World Streets Have No Name, U2.

Where the Swiss Have No Name, U2, la chitarra campionata in Sweat degli Usura, che nel 1995 campionarono un altro pezzo nella loro The Spaceman.

0: Non ci sono dubbi, arrivava da qui la chitarra di The Spaceman, degli Usura, li abbiamo ricordati in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 da Top of the Pops del 2002. Let's go, something.

0: Let's Go Something qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: One Dance. Qui suona la storia.

giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo rivivere

nell'inverno del 2001, intitolata Discomani o Discomani. E allora alziamole quelle mani, perché su And Dance è partito con Carolina Marquez un nuovo appuntamento griffato Memory Chart. In quell'inverno anche i Brooklyn Bounce fecero parlare di loro.

Siete su Undance, sono Stefano Federici. Come ogni giorno, più appuntamenti legati alla Memory Chart. Trovate tutte le info sul nostro account Instagram, One Dance Official. La prossima è Loneliness di Billy Moore.

che sembrava una lei o la lei che sembrava un lui, un personaggio spettacolare che ha fatto parlare parecchio di sé anno dopo anno nel passato della dance, ovviamente. Billy Moore, la sua canzone intitolata Loneliness. Siete su One Dance, c'è la Memory Chart e tra le più forti dall'inverno 2001 anche Justin Simon.

Time of You, una delle mie canzoni preferite dall'inverno 2001, Skiller, che è il principale progetto musicale che fa capo a Christopher von Dalen, che è un compositore di musica elettronica tedesco, il quale produce musica che può essere considerata trance e ambient, e Skiller è appunto lui. Si chiude così questo appuntamento con la Memory Chart. Come sempre in chiusura vi ricordo di scaricare la nostra app, quella di One Dance, per ascoltarci ovunque in HD.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le hit del futuro, o meglio quelle che noi riteniamo le novità più interessanti. Tocca a Sonny Fodera insieme a Becky Hill, questa è Say Something.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo dal 1982 Pointer Sisters con I'm So Excited. One Dance

0: qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 12 e 4 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Scatta da lunedì il tetto massimo ai prezzi dei carburanti Eni in tutti i distributori della sua rete. Anche in autostrada la benzina non supererà 1,99 euro al litro, il gasolio 2,19 euro. Non preoccupano le condizioni dei quattro militari italiani della missione NATO in Lettonia, feriti ieri durante un addestramento. Uno di loro è in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. L'Etna torna a creare disagi al traffico aereo. In corso un'intensa emissione di materiale vulcanico a circa 4 km di altezza. Sospesi i voli in arrivo nello scalo di Catania fino alle 16. Sport: dominata e sconfitta dal Belgio, l'Italia di Mancini lunedì in Turchia nella seconda gara di Nations League. Alle 13 il via del Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1, pole position di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc. Sesto Hamilton, sedicesimo il leader mondiale Antonelli. È tutto da Gianni De Gaetano, buon weekend.
4: The end.
5: I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: combinazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ed eccoci qua pronti per un altro spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Ciao a tutti, sono Miki Boselli e oggi vi riporto negli anni 80. Per tutti gli appassionati degli anni 80 siamo all'84 con i tedeschi Alphaville, che avevano realizzato una delle canzoni più ballate in quel periodo ed era il singolo di debutto dall'album Forever Young, che poi è stato ripreso anche dai nostri Eiffel 65, che hanno remixato la canzone degli Alphaville a modo loro con i loro suoni. Infatti sentiremo Big in Japan, che ha il suo bel perché, ma subito l'originale degli Alphaville, Big in Japan.
0: Contaminazioni.

regole anche in questa versione. La versione remix degli Eiffel 65 di Big in Japan degli Alphaville va a chiudere lo spazio di oggi, aperto dalla versione originale del 1984. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

più grandi successi dell'estate del 1998, prodotto da Molella e Phil J, ha scalato tutte le classifiche dance del nostro paese ed è stato prodotto insieme agli Evan 17, che avevano fatto l'originale, che si chiamava Let Me Go.

1117 nell'originale degli anni 80, che ha ispirato poi la versione degli anni 90 sentita poc'anzi di Molella e Phil J, che in realtà insieme avevano già avuto successo firmando l'anno prima nel 97 questa bellissima It's a Real World.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 1997. The Sign, Datura.
2: E allora, piove un po'.

0: Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Vi aspetto ogni mattina dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: 1978 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.
5: One Dance.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su One Dance. Questa volta con la nostra macchina del tempo vi prendo per mano e vi accompagno nell'inverno del 2001. Cinque canzoni che caratterizzarono quel freddo inverno. La prima delle cinque

Signore e signori, sul sipario questo nuovo appuntamento con la Memory Chart dal passato, Silicon Soul con la voce di Louise Claire Marshall, la loro meravigliosa Right On ad aprire la Memory Chart. Potete ascoltarci anche in alta definizione se scaricate la nostra app. E adesso I.I.O. con Rapture.

sentito Rapture, il pezzo firmato I.I.O. appena sentito qui su One Dance, la vostra radio preferita. Se è così, raccontatecelo come sempre con un sms scritto vocale. Il numero lo conoscete, è il 378 30 378 30. Tra le più forti che arrivano dall'inverno 2001, anche Part One versus In Excess con I'm

discoteca quando eravamo più giovani. For Your Love arriva dall'inverno del 2001, come arriva anche questa canzone del poeta della dance, il maestro Gigi D'Agostino, con il featuring di Edoardo Bellini.

7, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Grazie a voi per aver ballato con noi di One Dance, grazie a chi ha scaricato l'app per ascoltarci in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart, bye! Hey!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è il nuovo degli Another, si chiama Silver Lines.

0: Pop 90. I grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.
1: Funky. Qua. 1996. J-H e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo su One Dance con l'imperdibile appuntamento.

0: Abbiamo ascoltato Lip Sync, Funky Town, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 13 e 5 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our news.
3: Scatta da lunedì il tetto massimo ai prezzi dei carburanti Eni in tutti i distributori della sua rete. Anche in autostrada la benzina non supererà 1,99 euro al litro, il gasolio 2,19 euro. Non preoccupano le condizioni dei quattro militari italiani della missione NATO in Lettonia, feriti ieri durante un addestramento. Uno di loro è in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. L'Etna torna a creare disagi al traffico aereo. In corso un'intensa emissione di materiale vulcanico a circa 4 km di altezza. Sospesi i voli in arrivo nello scalo di Catania fino alle 16. Sport: dominata e sconfitta dal Belgio, l'Italia di Mancini lunedì in Turchia nella seconda gara di Nations League. Alle 13 il via del Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1, pole position di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton, sedicesimo leader mondiale Antonelli. È tutto da Gianni De Gaetano, buon weekend.

in Italia in questo momento storico. Partiamo subito dalla numero 20. C'è una canzone che perde ben 13 posti. Mamma che botta. Molella, Riva e Jay Peralta con Che lo che. E poi subito dopo Kygo ne perde 8 al 19 con Take Me Back.

L'ultimo singolo di Kygo si chiama Take Me Back, numero 19. Al 18 c'è la prima nuova entrata di questa settimana, Mia Takarabe insieme a Steve Aoki. Questa è Heartless.

Alle seconda nuova entrata, numero 17. Al numero 16 Ugel e David Guetta con Shine perdono 6 posti, mentre nella classifica ufficiale al numero 15 Topic e Carte Blanche con Lucky One.

posti il disco di Armin Van Buuren insieme a Sasha. Numero 13, attenzione, perché al 12 abbiamo il disco di Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani, due leggende della trance made in Italy. Si chiama Ibiza Dreams, mentre al numero 11 cambiamo atmosfera, decisamente più house, c'è John Gold con Move.

poco le prime 10. Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.

0: One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

My Mind o Rewind My Mind, ditelo un po' come volete. Stevie Edwards e Planet Funk erano al numero 9, la più alta nuova entrata della settimana qui nella Weekend S Chart. Al numero 8 Sonny Fodera e Becky Hill, questa è

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona...

0: della Weekend Dance Chart che ritorna esattamente tra 7 giorni. Vi auguro un weekend meraviglioso, un abbraccio a tutti da Dino Brown, ciao.
1: Sono le 14 e 4 minuti.
2: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti a bordo. C'è la nostra macchina del tempo che ha appena inserito una nuova data, estate 2015, quando ballavamo questi 5 pezzoni. Il primo che vi facciamo ascoltare

Houston, che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Siamo nell'estate del 2015 e chiudiamo questa puntata con Lean On, il pezzo di Major Lazer.

Major Lazer con Diplo, la loro canzone Lean On, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Mi raccomando, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano è tutto, peace and love. Radio One Dance, One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar del 2002, Looking for Something. Neja.
2: Ragazze, mettetevi un pochettino più a destra, destra.
3: Destra nostra o destra tua?
2: La vostra destra, mettetevi lì così.
3: Destra.
2: No, dai, dai, dai, al centro, più al centro,
3: okay,
2: del palco.
3: Più al centro.
2: Così sorridete, mettetevi in posizione, dai.
3: Posizione?
2: No, dai, fate le serie. Facciamo un esperimento, siccome solitamente c'è un solo fotografo che fa le foto,
3: sì,
2: a voi due. Invece adesso tutto il pubblico di Taormina vi farà una foto quando avrete finito di presentare il prossimo artista, va bene?
3: Ci siamo, okay.
2: Facciamo,
4: allora,
2: ok,
4: vai.
2: Quando alzate la mano, ok, allora... Petto in fuori e pancia in dentro. No, il contrario, dai, dai, fate le
3: allora,
2: sei. Pronti? Vai.
3: Pronti con Looking for Something.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi vi riporto al 1999. Un grande produttore inglese che si chiama Chican ha ripreso la melodia di Team from Harry's Game dei Clannad e ha creato una perla che si chiama Saltwater.

0: fatto volare. Era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000.
2: Te lo ricordi questo?

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2, solo su One Dance.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Let's go! Da Mediaworld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Mediaworld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Mediaworld.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: One Dance. Qui suona la storia.
13: Sei su One Dance.
14: Hey, Mr. Ball, Mr. Ball, Mr. Ball. Double, double, double.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Si parte dal 1980 con questa canzone molto funky, i Two Tons of Fun con Feel It, canzone che è stata rivisitata qualche anno dopo anche dai nostri FBI Project in Feel It, appunto il titolo è sempre lo stesso, ma subito Two Tons of Fun con Feel It.
2: Contaminazioni.

degli FBI Project va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Two Tons and Five con Feel It. Questo era lo spazio delle contaminazioni. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro, o meglio, la domanda che ci facciamo è sempre quella: ma le balleremo nei prossimi

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dal 1979, le Sisters Leach con He's the Greatest Dancer, scritta e prodotta da Nile Rodgers e Bernard Edwards, ha fatto la storia della disco music.

0: Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: L'Inghilterra contro la Spagna, campione del mondo alle 20:45 a Londra, super sfida di Nations League alla stessa ora, Repubblica Ceca, Croazia. Intanto in chiave azzurra l'Italia, dominata dal Belgio, fa rotta sulla Turchia, avversario lunedì a Bursa. Sulla figuraccia dell'Olimpica forse pesato anche il ricordo di tre flop mondiali. Il CT, Roberto Mancini.
4: Probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
3: Basket, scatta la Serie A con tre anticipi della prima giornata alle 19:30 la BC Roma, uno dei due nuovi club capitolini, ospite a Treviso alle 20, Venezia Cantù alle 20:30, Reggio Emilia, Trento. Domani le altre gare. Ciclismo, giornata di vigilia a Montreal per la gara dei mondiali più attesa, quella in linea professionisti, senza Pogacar, fuori per infortunio, favorito il belga Evenepoel, ridato crono in chiave azzurra, Pellizzari, Ciccone, Bettiole, il giovane talento Finn. Pallavolo, senza l'Italia, alle 21 al Forum di Assago si assegna il titolo europeo maschile di fronte a Francia e la Polonia, campione in carica. È tutto da Jenny De Gaetano.
0: The end. Ti hanno fatto ballare.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Se vi va di ballare siete sulla radio giusta, il programma ha un nome, Memory Chart, un conduttore Stefano Federici, eccomi pronto grazie alla nostra macchina del tempo a riportarvi nel passato della dance. Anche oggi 5 pezzoni scelti da One Dance e soprattutto dalla nostra macchina del tempo che va citata più volte perché se

questa volta siamo nell'inverno del 2000, tra l'altro di passaggio con l'inizio del 2001. E tra le più forti in quel freddo inverno anche Budget con Just for Fun.

Tornati all'indietro di 25-26 anni, signore e signori, quanto tempo è passato, sembra ieri ma non è. Era Budget con Just For Fun e adesso con Shine, anche il progetto firmato Deal.

Questa è Shine, appena sentita qui su Dance. Più appuntamenti ogni giorno con la Memory Chart in FM, DAB e soprattutto app da scaricare per ascoltarci ovunque ci sia una connessione internet in alta definizione. Siamo nell'inverno 2000 anche con la prossima Proximus di Mauro Picotto.

dei producer più amati tra la fine di un millennio e l'inizio dell'altro, Mauro Picotto, anche con questa canzone che ai tempi era richiestissima in discoteca. Ehi DJ, mi metti Proximus, ti prego, farò qualunque cosa, va certo, è una delle più forti e i DJ la mettevano ovviamente. Mauro Picotto l'abbiamo ritrovato molto volentieri e lo salutiamo. Ciao Mauro, in arrivo anche Bumblebee con Coming Through the Light.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, 1999, dal Festival Bar The Sound Lovers, Mirando il Mar.
2: Bene, intanto subito facciamo un applauso spontaneo dal profondo del cuore, dal fegato, del pancreas per i Sound Lovers. Scusate, chi è che fa la vocalist? Chi canta? Tutte e due. E il vostro successo di quest'inverno come faceva? Ce lo fate live? Vai.
3: Used to be

No, basta, no, facciamo. Grandioso! E noi abbiamo fatto una sorpresa, siccome la canzone che cantate è Mirando el Mar, guarda, beccatevi sto mare, ragazzi, mare, guardate onde a destra e onde a sinistra, ma a un certo punto arriva la risacca, vai! Giù le mani e Mirando el Mar, Sound Lovers! Bravi! Vai ragazzi!

0: Festival Bar 1999, The Sound Lovers, Mirando il Mar. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro Disco Viaggio qui su Van Dance vi riporto al 1996. Stefano Secchi decise di mettere insieme due dischi straordinari, Children di Robert Miles e la voce di un pezzo francese degli anni 80 di Desireless. Nacque Children Voyage, uno dei più importanti mashup degli anni 90.

0: Secchi e Oscar con questa bellissima Children Voyage. Era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Dal lunedì 28 settembre Random arriva anche di mattina. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 con il programma che miscela tutti i generi musicali.
1: Ale, ale, ale.
0: Dal lunedì 28 settembre doppio appuntamento con Random. Ogni sera dalle 18 alle 18.30 e anche ogni mattina dalle 11 alle 11.30 su One Dance. Un abbraccio da Stefano.

0: www.fileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

Essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
1: Sei su One Dance.

0: natura.
1: Insieme.
2: Amico. Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
3: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti allo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi storia della musica, parliamo del grande Joe Cocker e della sua canzone del 1972 che si chiama Woman to Woman, che è stata presa in prestito negli anni 90 anche da Tupac e Dr. Dre, insieme alla voce di Roger Troutman hanno realizzato California Love, che sentiremo tra poco, ma intanto Joe Cocker con Woman to Woman.
2: Contaminazioni.

0: emozioni con Miki Boselli su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
0: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, benvenuti su One Dance nel nostro spazio Future History. Un abbraccio da Dino Brown ed Edo Colabini. Selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Il nostro spazio dedicato ai Future History è tornato il DJ Mau P. Il suo più grande successo era Drugs from Amsterdam. Questa è Just a Little Bit More, l'originale.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento

0: dal 1985 dall'Austria agli Opus con Life is Life, canzone che ha accompagnato un lungo palleggio di Maradona in allenamento prepartita Bayern Monaco-Napoli nel 1989. Una canzone che spaccava in discoteca. Opus, Life is Life.
1: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato gli Opus Live is Life qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 16 e 3 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: L'Inghilterra contro la Spagna, campione del mondo alle 20:45 a Londra, super sfida di Nations League alla stessa ora, Repubblica Ceca, Croazia. Intanto in chiave azzurra l'Italia, dominata dal Belgio, fa rotta sulla Turchia, avversario lunedì a Bursa. Sulla figuraccia dell'Olimpica forse pesato anche il ricordo di 3 flop mondiali. Il CT, Roberto Mancini.
4: Probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato, ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
3: Basket, scatta la Serie A con 3 anticipi della prima giornata alle 19:30 la BC Roma, uno dei due nuovi club capitolini, ospite a Treviso alle 20, Venezia Cantù alle 20:30, Reggio Emilia, Trento. Domani le altre gare. Ciclismo, giornata di vigilia a Montreal per la gara dei mondiali più attesa, quella in linea professionisti, senza Pogacar, fuori per infortunio, favorito il belga Evenepoel, ridato crono in chiave azzurra, Pellizzari, Ciccone, Bettiol, il giovane talento Finn. Pallavolo, senza l'Italia, alle 21 al Forum di Assago si assegna il titolo europeo maschile di fronte a Francia e la Polonia, campione in carica. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: Ed eccoci pronti, ci siamo pronti per questa nuova puntata di Links su One Dance. Ciao a tutti, io sono Michi Boselli, come al solito conduttore di questo viaggio musicale che ci porta indietro negli anni grazie a canzoni, aneddoti, gruppi musicali, collaborazioni, insomma non ci lasciamo alle spalle nulla, colleghiamo tutto quanto in una mezz'oretta che passiamo in mia compagnia. E mi raccomando, state con noi, anche perché iniziamo con un disco fortissimo ed è un disco che rappresenta un po' la musica dance degli anni 90, il prezioso con la voce di Marvin. Questa è Tell Me Why.
1: Links su One Dance.

quasi tutti. Tell Me Why è il singolo di debutto del gruppo musicale prezioso Fuse with Marvin, pubblicato nel 1999, e contiene campionamenti di Family Man di Mike Oldfield e ha riscosso un notevole successo sia in Italia che in altri paesi dell'Europa. Anche adesso molto ballata, quando il DJ sceglie di suonarla esplode la pista in disco. Per tutti gli appassionati della dance 90, la canzone è stata inserita nel disco d'esordio del gruppo intitolato Back to Life, l'album, e ha partecipato al Festival Bar del 1999. Bei tempi quelli del Festival Bar, e dall'edizione di quell'anno abbiamo deciso di farvi riascoltare in links anche We're Going to Ibiza dei Venga Boys.

0: so voi, ma io in questo momento ce lo farei un bel salto ad Ibiza, l'isola del divertimento, a ballare e comunque a rilassarsi in spiaggia. Canzone pubblicata nel 1999 come Tell Me Why, che ha aperto la puntata di oggi di Lynx, ed è We Are Going to Ibiza dei Venga Boys, un estratto dall'album The Party Album. Si tratta di una cover della canzone Barbados dei Typically Tropical del 1975. Il cantato è uguale alla versione dei Venga Boys, cambia solamente l'isola. Da Ibiza, la isla del divertimento, si canta così: wow, I'm going to Barbados, che diventa Ibiza appunto nella canzone degli anni 90. Lo sapevate che c'è un artista di fama mondiale che è originaria delle Barbados? Si tratta di Rihanna, che tra le altre cose è stata nominata ambasciatrice dal governo delle Barbados nel 2018 e dichiarata un eroe nazionale delle Barbados nel 2021. La riascoltiamo oggi in Lynx con Don't Stop the Music, Rihanna su One Dance.
1: Lynx con Miki Boselli su One Dance.

bellezza, bravura e ritmo. Ci pensa Rihanna con Don't Stop the Music, vendite mondiali superiori a 250 milioni di copie. Nel corso della sua carriera risiede tra i primi artisti più venduti nella storia come artista donna più certificata. Nell'americana Billboard Hot 100 possiede 14 hit al primo posto con 8 singoli certificati diamante, risultando la terza in assoluto in entrambi i casi. In carriera Rihanna ha accumulato vittorie per 9 Grammy Awards, 12 Billboard Music Awards, 13 American Music Awards, nomination per un premio Oscar e un Golden Globe per la canzone Lift Me Up, proveniente dalla pellicola Black Panther Wakanda Forever, e per un super premio Emmy per il suo spettacolo di metà intervallo del Super Bowl. Rihanna è stata inserita dal Time nella lista delle 100 persone più influenti al mondo nel 2012 e nel 2018. Nel 2021 diventa la prima musicista donna a raggiungere lo status di miliardaria, con un patrimonio stimato in 1,7 miliardi secondo la rivista Forbes. Beh, complimenti. La canzone che abbiamo appena ascoltato riprendeva nel finale un grandissimo successo di Michael Jackson, Michael che è stato remixato molte volte nel corso della storia. La canzone è

0: giapponesi. Dal 2011 è presente nella prestigiosa classifica Top 100 DJs della rivista DJ Magazine, con il piazzamento più alto al settimo posto nel 2016 e nel 2022. Tra i tanti successi della sua carriera ricordiamo anche che nel 2009 è uscito un remix per la canzone di Drake Forever, che ha visto anche la partecipazione di Kanye West, Lil Wayne e Eminem. E a proposito di The Rim Slim Shady, Eminem lo ospitiamo oggi in Lynx con Without Me.
1: Lynx su One Dance.

adoro questa canzone e il video in particolare è molto simpatico. Oggi links su One Dance anche Without Me di Eminem, che è stato pubblicato nel 2002 come primo estratto dal suo quarto album in studio The Eminem Show. È diventato singolo di multiplatino avendo venduto oltre 4 milioni di copie nel mercato americano, e pensate che nel 2020 il video ufficiale su YouTube ha raggiunto la soglia di 1 miliardo di visualizzazioni. Without Me è una canzone che ironizza sulle tendenze di costume e anche sulla politica, ma anche cultura del suo paese, l'America. Parla tra i tanti anche dei Limp Bizkit, Elvis Presley, Moby e degli NSYNC, ed è proprio dagli NSYNC che arriva un personaggio molto amato, e cioè Justin Timberlake. Nella versione remix di Tage suoniamo oggi in links

state ascoltando One Dance e questo è Lynx, il programma che collega una canzone all'altra insieme a Michi Boselli e insieme anche a Justin Timberlake. Grandi nomi oggi, Justin con Sexy Back nella versione particolarmente recente del 2025 e il remix di Teja appena ascoltata in Lynx su One Dance, scritta e cantata da Justin, è stata estratta dal suo secondo album da solista Future Sex Love Sounds del 2006 ed è suo, grazie al successo di questa canzone, il Grammy Award 2007 per il miglior disco dance. Sexy Back con Nate Danger Hills, il maggior successo mai pubblicato da Timberlake nella maggior parte dei paesi in cui è uscito, è stato un successo anche in Italia ed è inoltre stata la più longeva numero uno nel 2006 nella classifica Billboard Hot 100, rimanendo 7 settimane al vertice.

0: lo può aspettare, perché stiamo ballando dalle parti di One Dance. Come sempre sblocchiamo ricordi con queste canzoni che sono collegate tra loro all'interno di questo programma che si chiama Links, che giunge al termine per oggi. È tutto, grazie per essere stati dei nostri e mi raccomando, vi aspettiamo alla prossima puntata. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima, ciao.
1: Links, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.

0: ora alle 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: One Dance. Qui suona la storia.
11: One Dance.

0: should be happy.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti allo spazio delle contaminazioni. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, come sempre in giornata. E allora abbiamo una canzone particolare che ci riporta agli anni 80 e al periodo del Festival Bar. Siamo al 1986 con Spagna e Easy Lady, che è stato il successo forse più famoso per Ivana Spagna ed è stato rivisitato in vari modi. Ricordiamo anche una versione con una cassa un po' più pesante ed è quella che sentiremo nella versione di Rivaz e Botteghi, Easy Lady, che ascoltiamo subito nella versione originale Spagna nelle contaminazioni.
0: Contaminazioni.

Teghi firmano questa versione che abbiamo sentito anche in versione originale con la voce di Ivana Spagna dal 1986. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: L'appuntamento con i Future History, le papabili hit del futuro presentate da Dino Brown e scelte da Edo Colavini, tocca al disco di Jean-Luc Duval che si chiama Back to the Floor.

0: qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 16:59.

disco meraviglioso dal 1997, Brividi lungo la schiena, davvero questo è uno di quei pezzi che apprezzano tutti. Basic Connection, Abla Meluna. Mi ricordo avevo comprato una compilation che si chiamava Energia Progressiva e questa canzone insomma era contenuta in quella compilation lì, perché non era proprio progressiva Abla Meluna, ma si piazzava in quel mondo che veniva definito un po' Eurotrance, tanto per capirci il mondo di Sash, di Alice DJ. E questo insomma siamo contenti di ricordare che è un grandissimo progetto italiano. Tra l'altro un altro pezzo contenuto in quella compilation che si chiamava Energia Progressiva, che vi invito tra l'altro ad andare a ribeccare da qualche parte, la ritroverete sicuramente. Stavo dicendo, un altro pezzo contenuto in quella compilation era uno dei più grandi successi del 1996, DJ Panda, My Dimension. Return, my...

È stato uno dei più grandi successi del 1996, il DJ Ermanno Mainardi, conosciuto con il suo nome d'arte DJ Panda, ci ha fatto volare con la sua My Dimension, arrivò al numero 6 della classifica italiana, era proprio l'estate del 1996 e grazie a Robert Miles si sdoganò la musica progressive, questa del DJ Panda, è più definibile Dream. Tra l'altro, attenzione alla chicca, non so se vi ricordate, ma DJ Panda remixò anche un disco dei Da Bliss, che non è che si sente tantissimo. Il disco in questione era To Live Forever, la versione di Ermanno,

veramente un super viaggio il disco dei Da Blitz, To Live Forever. Il remix è quello del DJ Panda e adesso li abbiamo ascoltati, li abbiamo nominati, arrivano Viviana Presutti e Simone Pastore.

pochettino di anni, era il 1994, uno dei più grandi successi del team torinese dei Da Blitz, oramai si sa, Vivian B, la grande voce, una delle voci più potenti e più importanti degli anni 90, la produzione invece affidata a Simone Pastore. Il rapper, l'ho già detto un sacco di volte, era Jeffrey J, che ci ascoltiamo insieme agli Eiffel 65 e cambiamo anche un pochettino atmosfera, diventiamo più dolci. Una notte.

spezzoni interi di quelle compilation proprio mixate come erano allora, oggi tocca alle Voyage del grande Gigi D'Agostino. Preparatevi a viaggiare, era il 1996, ci ascoltiamo in sequenza la sua Fly.

Il nostro appuntamento che si chiama Spazio Compilation, abbiamo ascoltato uno spezzone delle Voyage 1996, probabilmente la compilation più importante, mixata e

0: perché non muore mai. La musica bella è sempre viva. Alice DJ dall'Olanda con Better of Alone era il 1999, qui nella storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

classe 1968, l'amiamo tutti dal profondo del cuore perché nel lontano 1991 ci ha fatto straballare con la sua Rocky Romance e poi qualche anno più tardi, nel 1993, se ne uscì con la sua Beep Beep in questa versione che tutti abbiamo ballato, quella di Fargetta, che tra l'altro collaborò con Joey Salinas anche per un altro singolo del 1994 realizzato proprio da Mario Fargetta, era Gotta Be Good, te lo ricordi?

bellissima la versione originale, ma poi Fargetta con quel sax e quella cassa la fece apprezzare anche a chi amava la discoteca, e in quel 1994 vi assicuro che erano tantissimi, anzi forse anche prima, perché con un Deca arriva da Hanno ucciso l'uomo ragno, l'album del 1992 degli 883, tra l'altro vi ricordo quarto album più venduto in Italia in quel lontano 1992. L'album più venduto in assoluto fu quello di Luca Carboni con la sua Mare Mare, super hit di quell'estate. Poi il secondo album era il Greatest Hits dei Queen, al terzo posto c'era Zucchero, al quarto appunto gli 883, e poi scendendo giù nella classifica al 25esimo posto c'era l'album degli Snap. È vero, era basso, ma la loro Rhythm is a Dancer fu il disco più venduto in Italia in quel 92. Goditela.

0: anni di successi raccontati da Dino Brown. One Dance.
1: One Dance.

grandissimo pezzo dei 49ers, grazie alla versione remix di Van S, diventò un bellissimo successo soprattutto nel nostro paese, ancora adesso ricercatissima. Si chiama Baby I'm Yours, qui nella storia della dance ogni giorno con Dino Brown che te la racconta e Jean-Luc Duvalle che te la mixa. Vi ricordo i 49ers, progetto tutto italiano nato negli studi fatati della Media Records, capitanati da Gianfranco Bortolotti. Rimaniamo sempre lì in quegli studi del 1997 e il prossimo disco, ho fatto un giro grammaticale strano. Ci ascoltiamo, signore e signori, Gypsy Boy, Sharad.

I'm a gypsy boy, you're a gypsy girl, Sharada House Gang, anche questa dagli studi della Media Records. C'era Mauro Picotto dietro di Sharada, ma tutti i produttori della Media Records. Ecco, non so cosa darei per tornare indietro e andare in quegli studi nei primissimi anni 90, perché vi ricordo che la Media Records ha fatto un sacco di numeri uno in giro per il mondo, in modo particolare con i dischi dei Cappella in Inghilterra, arrivati, se non sbaglio, in vetta almeno 3-4 volte. Mi viene in mente Move On Baby, ma poi anche You and Me, che sicuramente ascolteremo in queste settimane qui nella storia della dance.

0: arrivata al numero uno della classifica italiana, pensate voi, c'è rimasta per 3 mesi, era sostanzialmente il disco più importante al mondo per ciò che riguardava la musica dance o house music, chiamatela un po' come volete. Questo è un po' una sorta di crossover, per chi ascolta l'house non è proprio house, per chi ascolta la dance non è proprio dance, ma noi la chiamiamo tutta la storia della dance.
1: Sei su One Dance.

0: Coca, non lo dimenticheremo mai, e ci tengo anche a ringraziare con tutto il cuore la voce di questo pezzo, la grande Melanie Thornton. Ne abbiamo parlato un sacco di volte, scomparsa nel 2001, ci ha lasciato delle perle incontrastate come questa Be My Lover, che tra l'altro partecipò al Festival Bar di quel 1995 che si svolse un po' in giro per l'Italia, no? Come era consueto del Festival Bar, Piazza degli Scacchi a Marossica, Parco Ducale a Colorno, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadore, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, dove appunto si svolse la finalissima. Veniva condotto, anzi venne, se proprio voglio essere giusto con la grammatica, da Amadeus, Federica Panicucci e Laura Freddi, vincitori di quel Festival Bar. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte, furono gli 883 contieni il tempo, perché Gianluca Grignani rifiutò il premio perché era contro il playback, insomma è sempre stato un mezzo casinista. Signore e signori, dopo Be My Lover arriva la nostra super chicca of the day,
1: la storia della dance, chicca

Dai, Fluxland era il 1993, il progetto era firmato XL e questa è la versione live registrata in discoteca, o almeno così si voleva far credere, perché negli anni 90 c'erano diverse versioni live, loro dicevano registrate dal vivo, ma poi in realtà era tutto fatto in studio. Questo disco importante, tra l'altro, venne ripreso anche qualche anno fa dal DJ Zeko, questa era la sua versione. E qui facciamo innervosire tutti i vicini del circondariato.

0: L'ultima versione della Amour Toujours è uscita nel 1999 ed è una perla. Ci piace spesso suonarla qui nella storia della dance perché chiaramente il remix ufficiale, quello del 2000, ha ribaltato tutte le piste e tra l'altro continua a farlo. Però questa versione è veramente dolce. Ho già spiegato da dove arriva la voce della Amour Toujours. È un cantante molto famoso soprattutto in Inghilterra, si chiama Ola Onabule ed è nigeriano ma oramai naturalizzato inglese. Ci ho anche dedicato una pillola di storia e vi faccio rendere conto che era proprio lui a cantare l'Amour Toujours, perché vi faccio sentire un pezzettino del disco appena andato in onda e poi un pezzo di un singolo di Ola Onabule. Lo capisci da qui, prima l'Amour Toujours. Sentite bene l'estensione vocale, eh? L'I'll Fly With You ce l'avete tutti in testa. Adesso vi faccio sentire il disco di Ola Onabule. Sentite un po' qui. È un po' I'll Fly With You, vero? Se qualcuno non ha sentito bene, allora rifacciamo da capo, no? Perché ci piace testimoniare. Rimettiamo l'Amour Toujours quando si sente l'acuto, vai! E adesso rimettiamo il disco di Ola Onabule, senti che meraviglia! L'ho già detto, sempre in quella pillola di storia, la voce femminile dell'Amour Toujours, amici miei e amiche mie, non esiste. È sempre la sua voce picciata, così si dice in gergo, strecciata in modo tale da renderlo femminile. Spettacolo! E adesso il disco che arriva da una colonna sonora, la Movie Track.
1: Movie Track!

0: nostra Movie Track, il disco che arriva da una colonna sonora degli anni 90, in questo caso DJ Dado con X-Files, dalla famosissima serie televisiva statunitense, tra l'altro andata in onda dal 10 settembre 1993 fino al 19 maggio del 2002, cioè ci ha tenuto compagnia per quasi 10 anni. Per me appuntamento imperdibile con Mulder e Scully, e ce n'erano di serie televisive famosissime negli anni 90. Su questo filone qui, un po' horror diciamo così, c'era anche Twin Peaks. Pensate, sono andato a prendere lo spezzone nel quale l'allora grandissimo, ma è sempre grandissimo, Mike Bongiorno presenta in anteprima uno dei più grandi successi che arrivava in Italia in esclusiva appunto su Mediaset, che ancora non si chiamava Mediaset ma era Canale 5, I segreti di Twin Peaks. Sentite Mike Bongiorno.
1: Amici ascoltatori, il 9 gennaio sarà una giornata molto importante per la nostra televisione, ma direi importante un po' per tutte le televisioni, perché quando arriva qualche cosa di completamente nuovo, qualche cosa che si sa che ha già riportato un grandissimo successo in tutto il mondo, sono tutti lì in attesa davanti ai televisori. Ebbene, vi devo dire che Canale 5 è riuscito ad accaparrarsi questa nuova serie televisiva che dicono addirittura superiore a Dallas. Io ho avuto il piacere, l'onore di parlare di questo Dallas 10 anni fa, nessuno ci credeva, l'avevo visto negli Stati Uniti e dicevo fra me e me, sicuramente farà un grande successo in Italia, e difatti così è stato. Twin Peaks onestamente non l'ho ancora visto, però saranno 7 puntate e in base a quello che ho letto sui giornali americani pare che sia addirittura superiore a Dallas. Quindi io vi consiglio di seguire questa serie che durerà 7 settimane, I segreti di Twin Peaks. Come vi ho già detto, l'erede di Dallas parte come un giallo, perché bisogna scoprire chi è stato l'assassino di questo personaggio, e va avanti con tanti tanti imprevisti. Quindi l'appuntamento, ricordate, è per mercoledì 9 gennaio, I segreti di Twin Peaks.
0: Avete sentito Mike Bongiorno nel 1991, accoglie nella TV italiana Twin Peaks. Sempre da quell'anno ci ascoltiamo gli Antico, We Need Freedom.

grandissimo disco dei DJ Blank & Jones dal 1999, riprendevano ovviamente il disco di Cher, Believe, ascoltato poc'anzi nel nostro spazio dedicato alle contaminazioni.

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

disco delle tue Ivisa, Oh La La La, vi ho riportato direttamente all'estate del 1997 ed è uno di quei pezzi ai quali siamo più affezionati, che ci ricordano appunto l'estate, di quanti anni sono passati. È meglio non contare in questi casi, ci accorgiamo di essere un pochettino più anziani dal recupero, quando alziamo un pochettino più il gomito la sera prima e callaghe. Io non so voi, ma se esagero il sabato sera, il mercoledì quando mi allaccio le scarpe ancora mi gira la testa, quindi vorrei tornare al 1997, avevo 16 anni e mi ricordo di Oh La La La perché rimase al numero 1 per tutto il mese di agosto. Dalle tue Ivisa ai tu Fabiola, questa è bellissima, si chiama Lift You Up. I lift you up to the high.

venuto un pochettino di fiatone e vabbè, succede. Vedi, prima parlavamo insomma dell'età che avanza e del recupero, no? Che cambia anche in questo caso. Se provi a ballare dischi troppo veloci, poi insomma ti viene il fiatone, rischi un coccolone, quindi è meglio fermarsi. Tu hai visto Oh La La La, prima dal 1997, adesso un grande pezzo delle Two Fabiola che si chiama Lift You Up. E allora direi di continuare con questo filone del 2. Arrivano i 2000, qui però cambiamo decisamente atmosfera. Mi piace tantissimo, si chiama Immo.

Abbiamo chiuso così questo carosello dedicato agli artisti che hanno il numero 2 davanti. Tu hai visto Oh La La La, poi tu Fabiola, Leave You Up, poi poc'anzi 2000 con Emotion e infine quelli che il 2 davanti ce l'hanno ma hanno venduto molto di più rispetto agli altri, ben 40 milioni di dischi in tutto il mondo, Tua Limited con No Limits. Mancano ancora i Two in a Room, quelli di Anch'io che ero un drago, Mi mangiavo la robiola e le Two Black con Waves of Love, però non è che possiamo star qui, se no facciamolo.

0: se la voce è quella di Reb qui nella storia della dance. Ogni giorno con Dio Brown che te la racconta e Jean-Luc Duval che te la mixa. Giusto e doveroso ricordare che gli SMS, questo gruppo italianissimo, sono diventati famosi grazie alla Visse Fantastique pur qua tu te la compliche.
1: Eh sì,
0: questa era famosissima.
2: Se fantastico, pur qua tu te la complichi.
0: Hai capito Jean-Luc, tu che sei sempre preso male, la vis è fantastique, anche se hai il mutuo da pagare. 1000 euro al mese de mutuo, ma che te frega, la vis è fantastique. Ti hanno rigato la macchina, ma sì dai, ma la vis è fantastique, ma pur qua tu te la complichi. Ma vai dal carrossiero, 2500 euro, ed eccola lì, ed eccola là, sfocia sul romano. La vise fantastique pur qua tu te la compliche. Un altro disco in francese, questa volta è un disco viaggio però. Selvin Rotain, bienvenue.
3: Disco viaggio.

0: Alvin Rotein, se ne uscì nel 1997 con questo disco progressive cantato in francese, o meglio parlato più che cantato. Si chiama Bienvenue e io lo ricordo come Bienvenue sur la piste de danse, perché lo facevo continuamente in quel lontano oramai 1997. Sammy Rotein, giusto e doveroso ricordare, l'ho già fatto in qualche occasione, il suo primo successo, che riprendeva tra l'altro un disco degli Happy Clappers, era I Believe. Ed era leggermente più house, anzi decisamente più house. Ripeteva continuamente I Believe. E poi faceva l'urletto.
1: Minchia fratel, vi stimo fratel. Minchia fratel, vi stimo fratel.
0: Sabine Boutin.

andava avanti così 7 minuti. I Believe U. Testo depositato alla SIAE, tra l'altro. Pagine e pagine per scrivere I Believe U soprattutto. Grande Sabian Routain, a proposito di dischi che dicono continuamente la stessa cosa, arriva Sylvia Coleman, All Around the World.

0: Un abbraccio a tutti voi da Dino Brown e Jean-Luc Duval. Ciao.
1: La storia della dance.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 18:59.
2: Ti hanno fatto ballare come non mai.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Se vi piace la musica dance e avete voglia di ballare, siete sulla radio giusta, signori e signori. Benvenuti e benvenute su One Dance. Il sipario si alza e all'uscita la nostra macchina del tempo riceve l'applauso.

Black, loro sono gli Alcazar, questa è la loro meravigliosa Sexual Guarantee che ho ballato con voi qui su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Gli orari di questo appuntamento sul nostro account Instagram, quello ufficiale di Radio Undance, One Dance Official. E adesso con La La Land.

fighetto, come ogni appuntamento Memory Chart, è arrivato su And Dancer La La Land, Green Velvet. Ciao a tutti, sono Stefano Federici, vi prendo per mano e vi accompagno ogni giorno in più appuntamenti con la Memory Chart qui su And Dancer in FM, Dub e App. La prossima è Bonjour di Prezioso e Marvin.

a modo nostro con Bonjour, Prezioso e Marvin, appena ritrovati qui su Undance. Siamo nella Memory Chart grazie alla nostra macchina del tempo. È stata inserita questa data, l'inverno è quello del 2001, signori, quando ballavamo anche il pezzo firmato Eiffel 65 con Franco Battiato, la loro 80 Stars.

tanti ricordi, signore e signori. Ho le lacrime agli occhi, anche perché sono passati circa quei 25 anni e il tempo passa ogni giorno sempre più e i ricordi comunque restano indelebili. Ma il tempo passa veloce per tutti, non solo per me, vero? Erano gli Eiffel 65 con Franco Battiato, la loro canzone intitolata 80 Stars. La radio che state ascoltando è One Dance con Stefano Federici. Come ogni giorno, più appuntamenti con la Memory Chart. E adesso, dall'inverno 2001, Sexy French Affair.

grandi successi del gruppo musicale pop tedesco-francese French Affair, che si formò nel 1999 e i French Affair si sciolsero nel 2009, conosciuti soprattutto per hit mondiali come My Heart Goes Boom, I Want Your Love e appunto Sexy, che abbiamo appena ascoltato qui su Andes, e Sexy anche l'ultimo pezzo di questo appuntamento con la Memory Chart. In chiusura vi ricordo come sempre di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio Andes, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live in concert dal 2000.

0: Again?
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro disco Viaggio di oggi ci riporta direttamente all'anno 2000. L'originale era di Chris Ria, On the Beach, ripreso da York e remixato da Mauro Picotto sotto lo pseudonimo CRV, e appunto York con On the Beach, il disco Viaggio.

0: Beach, York, remixato da CRV, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000. Te lo ricordi questo? Oh.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Let's go! Domai The World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.

0: 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi mettere

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti, benvenuti da parte di Miki Boselli, è il momento delle contaminazioni. Oggi partiamo dal 1987 con una delle canzoni più famose dell'ex Go-Go's, Belinda Carlisle, Il paradiso è un posto sulla terra, Heaven is a place on earth, che è diventato poi un remix recentemente grazie al tocco magico di Samuele Sartini e la voce di Amanda Wilson. E poi nel tempo ha ispirato anche questa canzone di Hilary Duff che sentiremo tra poco, che è Confetti, ovvero confetti. Ma subito Belinda Carlisle con Heaven is a place on earth.
2: Contaminazioni.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni ora su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, e c'è una super hit del 97 che è tornata in una nuova bellissima versione. Circuit Soul e Salsotto, questo è Coming Back.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics è solo qui su One Dance, è l'appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia della dance anni 70 e 80. Ritroveremo dal 1986 Camille World Up, canzone che vanta un gran numero di cover negli anni successivi. Camille World Up.
0: One Dance Classic.

0: appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 19:57.
2: Dance anni 90.

Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Dance. Ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.
1: J-Lo, ya tu sabes, no hay más nada.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista di oggi del nostro spazio Disco Viaggio è Zivago, prodotto che arriva dalla Germania, dietro al quale si celavano dei grandissimi DJ producer, un giro di pianoforte che c'è entrato in testa e non è più uscito. Il Disco Viaggio di oggi è Celebrate the Love.

giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti.

0: www.fileni.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: Dance.
1: Sono le 21.
2: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Ti fanno ritornare bambino. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Si ritorna al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio. Ciao a tutti da Dino Brown. Questo è un pezzo storico che si chiama

0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Di na na na.

0: lunedì 28 settembre Lynx arriva anche di mattina. Vi aspetto ogni giorno, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 10.30, con il programma che collega tutta la musica dance e non solo. Mi raccomando, da lunedì 28 settembre doppio appuntamento con Lynx. Ogni pomeriggio dalle 15 alle 15.30 e anche ogni mattina dalle 10 alle 10.30 su One Dance. Un abbraccio da Miki Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

anni settembre, eccoci qui, ciao a tutti e benvenuti nella Weekend Dance Chart, la nostra super sigla nuova che annuncia l'inizio della nostra classifica ufficiale, i 20 dischi dance più forti in Italia in questo momento storico. Partiamo subito dalla numero 20, c'è una canzone che perde ben 13 posti, mamma che botta, Molella, Riva e Jay Peralta con Che lo che, e poi subito dopo Kaigon perde 8 al 19 con Take Me Back.

nuovo singolo di Kygo, si chiama Take Me Back, numero 19. Al 18 c'è la prima nuova entrata di questa settimana, Mia Takarabe insieme a Steve Aoki. Questa è Heartless.

posti il disco di Armin Van Buuren insieme a Sasha. Numero 13, attenzione, perché al 12 abbiamo il disco di Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani, due leggende della trance made in Italy. Si chiama Ibiza Dreams, mentre al numero 11 cambiamo atmosfera, decisamente più house, c'è John Gold con Move.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia. Buona.

0: ogni mattina dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: One Dance.
1: I took the long road across the ocean.

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia degli anni 90 e non solo. Oggi tocca una grande colonna sonora, 1996, lui è Flavio Daddato, ma tutti lo conosciamo come DJ Dado dal suo album Film Collection, la colonna sonora appunto del film Metropolis. Ce l'ascoltiamo, è il nostro Disco Viaggio.
2: Welcome to Metropolis, the futuristic city.

0: disco che ti fa venire subito la pelle d'oca, DJ Dado con Metropolis, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio ci riporta all'anno 2000. Due produttori italiani, Carl Fat e Fabrizio Mascheroni. Questa Rain Dance, firmata Pablo & Cézanne, uscita sulla DBX, l'etichetta storica di Joe Tivanelli. È il nostro disco Viaggio.

la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.